0: Semakin maju.
1: Sekali lagi di udara masuk angin.
2: Aduh.
1: Sekali di udara tetap di udara.
2: Betul.